0: Imagine.
1: Imagine. Collector.
2: Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là.